reazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.